0: duše. Od vidno.
1: Magnifico è Peter.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico è Peter.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico è Peter.
2: Yeah, yo, come on.
1: Mike mi Peter. Magnifico è Peter.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico è Peter.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico è Peter.
2: Yeah, yo, come on.
1: Mike mi Peter.